0: 饮紧咩啊？
1: 饮紧 cappuccino。
0: 你睇紧书啊？
1: 我喺度温紧书。
0: 诶，不过今日星期日喎。
1: 系啊，我听日要考试啊。Anil 啊？
0: 差唔多。Khalil。